0: se dedică patriarhului Renzo Arbore și efectului său geriatric asupra radioului anilor 60.
1: La radio era rimasta la sorella della televisione, la sorella vecchia dalla televisione che aveva l'immagine, le cose eccetera.
0: Din sora mai bătrână a televiziunii devenit, grazie tandemului Renzo Arbore, Gianni Bon Compagni, favoritul tineretului din cisma.
1: E noi fummo i primi a fare un programma intitolato Bandiera Gialla. Da allora la radio è diventata la prediletta dei ragazzi.
0: Con un chapeau intitolabile Blue Jeans lui Renzo.
1: Alla mia età.

0: de unde Ordinul Național de Merit al Republicii Italiene, acordat 1992 veteranului Renzo Arbore. Bonus 2010, laureat și al premiului pentru întreaga activitate din partea celebrei Fondazione Italia, United States of America.
1: Una vecchia mattonella per ballare tête a tête, una lenta mattonella e sentirti sul mio petto per stare stretti stretti, farti mancare il fiato per stabilire un buon contatto che sia il preludio di una notte. Qui non ci vuole certo un rock, a me mi piace un sac, la mano sulla pac, distrattamente messa ad occhio.